0: Más cerca de ti.
1: Más cerca de ti.
0: Contigo en cada lugar.
1: Contigo en cada lugar.
0: A toda hora. En vivo y online.
1: www.radiocatalina.cl.
0: Radiocatalina.cl. Primera junto a ti.
2: 106.3 FM.
3: Somos Radio Catalina.
4: Bene ragazzi, rilassatevi, va bene? Fate un respiro profondo. Sarete bravissimi, non preoccupatevi. Pronto?
5: Oh happy day.
6: Oh happy day.
5: Oh happy day.
4: Vieni qui, mettiti da questa parte.

0: fate il vostro inchino. Dai, vai a fare il tuo inchino.
1: Grandioso.
0: Signore e signori, posso affermare che adesso siamo un coro.